senti che fiato te ho? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo, qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo, vado a portare gli appi lo sgabello. Senti robo, guarda che casino,